0: Awukwa.
1: Asi nanti ntombi entsha.
0: Siya weso.
1: Ntsebe ni tile thojani sele tebele le lefe. Lebitso la ka ke mme nna ke a tsamaya ke a kere teng ke ka sepoint ke mosia ke nare.
0: Ke lebohile yena ngwaneso.
1: Ke a ikokobetsa mme.
0: Asemao lerato la ka asemao he. 28 e ke metsotso ya rona re ya re lebile gantle goreng yane ya bohlano ga e letwe. Kaofela. Ke shebile. Se motho a go didietsa eno ho hang ha o batla modidietsane mentho tsentle di ratwa ke botlhe o botse mona o botse nna ke nna tla o fa ona modidietsane ke tla o hlaba ko laole ngwane eno e se ena o tshwere ntho a haya ke go kule pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep dumela.
2: Ja bana sa go mo.
0: Ratuwa wa ka.
2: Bana sa ntse to bentsa.
0: Dumela ntate ga di buka e.
2: O bela ga.
0: Ke a phela na mogatuwa wa ka ho ya jang?
2: Ah, boga la ntsa ba ba le dire ntate ga di buka. Ntse ke ntse ba se.
0: Eh.
2: Ke jo ga fa fa tsula so go le fa fa tala khala la moto di tele di puta. Nando den jo ga di di se di fa no o jo ga da da me se di ja ba o po ta o to amo.
0: Eh.
2: Eh o le di puta o di fa no ga. A fa di fa fa ta o khala o la moto o jo ga ra ga ma.
0: Eh ke.
2: Eh nana ya da ma ja gre ke mo ta o bona a o ga la o sa mo nya ko fela o ta ba santa e ta ka ba fuga go di ja pa le
0: ya ke re
2: eh jo a ta la sala o bana wa ja la o na ba
0: eh
2: ba lo ta go ntse ba jo ta ma la pe un khoro a na ba ta ta ho ha un khoro ba so tlane
0: ai o qala ditaba ke ga o etsa bona.
2: Oui, venez, le roi, le scandale, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là,
0: là, là, là,
2: là, là, là, là, là, là, là, là, là, là,
0: là, là, là, o etsa e kae ka re wa rata ha le bona mo re leng bang kwana gore la gore le sekebele bala bala ba
2: Le grande bande de bois quoi ça passe.
0: Ai ça passe.
2: Eh moi je dois te manger un quoi là qui te va ça va encore et toi. Tu vas non aller déjà ta mon ami je te sente tu m'as ce qu'on est data et puis ça ingile.
0: Eh.
2: Et ah. Et le talent mon ami. Ah non. Ah ingile.
0: Et qu'il est willing tate.
2: Thank
0: you. Asimo he, mashume mabedi ya metsemera ho metsotso re ya re lebile hantle ho reng yana ya bokae. Re ya ho reng ya bohlano le skebela ba la itebatsa ho hang hang hang ho mo re le banteng ke ho reng ya botshelela mo re yang teng ke ho

Sena ke selema ya sale sotho se hasan ka maqhubu a medium wave le FM ho medium wave fumane ho 639 kHz 469 meter band ho FM re fumane dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz bo ithabiso tswele pele le thuto ke laboga go lala mashume a mabedi kgwedi ke ya motsheanong selema ke sa dikete tse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng ya le dumedisang ho seng ha letsatsi la kajeno ke dipuo modupe metsotso e medi ka morao ho hora ena ya bohlano re ka tswela pele ho imamella mmino wa sedumedi ho isa horeng ena ya bohlano ha e fetile jwalo ka metsotso e mashu e leshome le metso e mehlano.

ontse ya bona hore ka la boengwe di thotse ding re di kopela hore mabitso a rona a tle a tsebo phama tume empa le bitso la ha ile re pitle ka maoto ka lebaka la diketso tsa rona e se ka modimo o ka re thusa ntate le mme ho sengola ka jeno le matsatsi a tlang wa bolotsa dipelo tsa rona amen ra leboha modimo wa rona ya lokileng ga o leboha konyana ya holoka hore o re fa monyetla wa ho mamela lentswe lena ntate ya lokileng oho bolotsa dipelo tsa rona re tle re tsebe hore ntate ya lokileng ha di fodile di bobile re be ba hao re o rate ka tsona dipelo tseo tsa rona tsohle le ka moya wa rona ohle re be ba hao ntate ya lokileng mme o itsamaele ho bophelo ba rona o sebetse ka bona o fetohe matla a rona mme ka lebaka le jwalo dintho di tle di be le natefo di be le pholo di be le botsitso konyana ya holoka gobane dintho ha di na botsitso lefatsheng leo re phelang ho lona mesebetsing eo re leng ho yona malapeng ao re phelang ka ho ona dipakeng tsa rona le bana ba rona dipakeng tsa rona le basebetsi mmoho le rona dipakeng tsa rona le bahaisane ba rona konyana ya holoka ka lebaka la hobane dipelo tsa rona di ruruhile dipelo tsa rona di belete dipelo tsa rona di hlahafetse dipelo tsa rona di kgolo mme ha o le jolo modimo wa rona re sitwa ho bona wena o le modimo re a leboha ntate ya lokileng e nkele morena dipelo tsa rona mme o sebetse ka tsona di laelwe ke wena ka lebaka la leitso la morena wa rona Jesu Kriste ya re atetseng lefu le go sela bophelo o sa feleng ka mehla le mehla amen.

Istana Judas e ana rekisi Morena Jesu. Istana Judas e ana rekisi Morena Jesu. Morena Jesu amogetile ka ga ba rutu wa go wena o tla ba emongwa ba apostola ba. A le shumele metsimbe di fela ba getile ka ga phipi. Ara bona Judas e Iscariota ona le tse. Judas a rekisa Morena Jesu. Obane se ga sa house ke le fatse. Wa kufisa. Mphilo ba ha. Ha o sina se ga hauna boya. Ha o sina se ga. Ha o sa tsebe o butse. Khunwana o be. Ho da penini.

Mamedi ha o shebana go ke metsotso e mashome ya mabedi a metso e supile hante le skoto pele fitla hore nyena ya burubu dumela hle mabedi a khabana salmo a salsotho ho tle mama metsing ena khaso o le hona teng ke la boraro bekeng me go di o di mo e tlola jolo matsatsi a mashome a mabedi e ke go di a bohlamere long ho yona e tlola jolo matsatsi a mashome a mabedi selemo sa ke ditse pedi le mashome a mabedi a metso e tsetseng se re bala matatsana a se makae mo mamedi pele re kena jwalo dipapading tsa ntsa mohope wa lefatshe ha ebe ka jeno ke la 20 e hlakile go se re bala matatsana a se makae wa ntla tlo thago ya ntle kgoding ena ya Phupjane ka mohete wa ditlileng di leng ka tela ka lebitso ke mora thipa ke mogole motona ngwale motona ka bala manong hashtag mahao e re ha o le monate re kopane le bokatsi e be o re Mr. 2% ke re yes sir ke re yes sir e ha kopane le kati ke ke khotso fela ntato waka e ha ile jwalo ke khotso fela ne tya sala dire tsukuditse dirametsena dire tsukuditse ke re bua le rena lo re re di thong rena lo re di thong mamedi e bela se re di thong kana di ntho di a futhumatsa e ha ntso etsa di ntho ta go futhumetse hantle o etsa di ntho jwale e be ka mora mono hetla dadi tla hetla mogao the consequences that in toneri le ka weekend e no re monate a hloko le ile ka weekend mamedi ga mathabo headlines kwana o le monate matama mono he ntho di etsa hala ka mono di tsara ka ntho di mathata ke la tshwenya that o le tshe ke le tama ga o di flu ke tsena e se di repatetse ka mona ha o le tshe empa la lo mamedi a se mogeleng hona teng hey ho hobe o tshwe go me ke ntse lo toka gamelo e lo ha o le jolo jwale bana ba ke ba tla le besekapa o tla etsala e

le ho sheba mo di hlokang thuso hwa go fisa tshebetso mo le mong wa ntlafatso ya naha. Lebitso na di kgwebo tse ikemetseng mong ha di thabo mo Nyamani o re diqholotso tsa naha di kenyeletsa di leqeme la tlhokahalo ya mosebetsi ho batjha.

sa khabola ha monate sena se lelekela de kgatsi la ka tseno tsatsi ile la borano go di o le mehlo fela matsatsi a le mashume a mabedi ke a tseba ke mantente ho batho ba ba manna ntho di batla di dumetsatsi la ka tseno ntho di monate di bank balance di dumetse tsatsi la ka tseno bana a ibua ka di bank balance ne ntse qoka tsatsi la ka tseno ke qoka la bana ba pension fund mane ntse re tshebisana ho hey ba tsho ba re ho hula ba holo ba bahlanka ba muso ba hula ka boima haholo ke dikoloto tse wa le ka ro tsona o ta fana hore boholo ba bona ba bang tjhelete ha ba lekane ba bang ha hona letho le o ba le kgolang ke bana ke taba tse botlhoko haholo motho o shebile ke manthente ona jwale ke taba hore ho na le banna le basadi ba ko tlotlo fana hore boingwetse o hona ho ke baka la dikoloto tsenana gape ga la ipoka tsatsi le neng tsatsi le taba eno empa ke ihopola fela gobane ka nnete ka jeno ke tlhokometse ka nnete gore go na le bao kotlo wa nnete meputso ya bona e tlang go kena kapa e seng e kene tsatsi le mabane kapa e tlang go kena ga ke tsebe nago nto e tsala jwang empa e re inwedise bana morate le motshetsi wa tshebeletso radio Sotho otlhe mo matsenong gona teng ka jeno ka lebiso ke tshedisang kgodise ke Doleza kwa lola matlhankatlo goreng ena ya bobedi ya goreng ya boraro mme nnanola ka jeno ke basutu kgobong ke nanaololetse bang hantle le tla la boraro le leng gore ya

Me o sheba nako ya rona metsotso e mmedi fela pele re fihla ho renyane ya pele, mmedi fela pele re fihla ho renyane ya pele. Ne le Lundi a re ba o wethu, ne le Lundi a re ba o wethu. Mme o tla hopola na mamedi wa seema sa Lesotho ka nnete, o se a ne a re siile fatsheng le ka kwano. O se a ne a re siile fatsheng le ka kwano. Mme ka nnete re sentse re re moya wa hae, le ya bohle e phomole ka kgotso mohaung wa Modimo, e phomole ka kgotso mohaung wa Modimo. Ha re le boemong bono ka nnete, metsotso eno e mmedi fela re tlabe re fihla horenyane ya pele, re tlabe re fihla horeng ya pele. Mme ke bontshitse hore horenyane ya bobedi, ke mane mo re tla fumana sehloho sa rona, re utlwe hore na ditaba tseo re nang le tsona ebe re di tshetshetha ka tsela e jwang, re di tshetshetha ka tsela e jwang. Re shebile maemo ohle eo re ka di behang ka ona.